0: pronto per tutta la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cucaglia quel barbiere, vita di nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Lanciate
0: forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta.

bravo figaro, bravo bravissimo, a bravo figaro, bravo bravissimo, a te portona te, portona te, portona non mancherà, a bravo figaro, bravo bravissimo, a bravo figaro, bravo bravissimo, a te portona te, portona te, portona.

son qua. Ehi, figaro! Son qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Prontissima, sono come il bambino, sono il bagno, sono la città, la città, la città, la città, la città.